0: finanze internazionali. Un blocco di buono e un
1: I'm coming back to Finland to check for.